0: fiume, un'idea da consumare. Vado dove il vento tira e sono pronto a navigare.
1: Ego FM.
2: Schöne neue Radiowelt.
0: Navigare.
1: Ego FM.
2: Schöne neue Radiowelt.